0: Alors,
1: c'est ça, bro.
0: Il tarda.
2: Fromage.
0: Per gli amici. Ma poi,
2: the slaves.

Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay.